0: Adesso ci sta tirando.
1: Abbe Radio Club in Lamena Toko Ajoli Radio. Abbe Banafa.